corsa molto curativa da fare, sei rivolta al giorno per circa un mese e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e via te stessa. Ci voglio bene.